0: Excellente écoute musicale sur le 107FM.
1: Cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà?

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?

0: è andata via.
1: Ti.
0: Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi il perché.
1: RTR.
0: Laura non sa niente più mi dà.
1: Radio Ton Rodez.
0: Se poi